0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per torni sciperi, avvicaci per futuro, avvicaci per show.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Si tradite retto.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per pornici puri, avvicaci per futuro, avvicaci per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Si tradite etto.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.